emozionante. Una canzone. Canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 4h58.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

Radio Caffè. La Roma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova settimana all'interno del nostro magazine, con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di premi. Fate caso, immaginate che avete avuto una giornata pesantissima, quindi si esce dal lavoro e pensiamo: oggi me lo merito, oggi farò qualcosa per me. Può essere un gelato, può essere un caffè, può essere comprarsi un libro o una piccola cosa comprata senza essersela programmata. Questa abitudine ha un nome: concedersi un piccolo premio ogni giorno. È diventato un trend e che tra poco vedremo. E secondo me è una cosa molto

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: In diretta The Mag con Yuri Caliolo parliamo di piccoli premi, appunto abbiamo iniziato così il nostro appuntamento per questo lunedì. Concedersi un piccolo premio ogni giorno è diventato un trend sui social e si chiama Little Theater Culture, cioè è diventata una cosa molto popolare soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. Vuol dire concedersi una piccola gratificazione quotidiana per celebrare un risultato o semplicemente rendere migliore una giornata. La cosa curiosa è che quest'idea è molto meno nuova, no, di quanto sembri. Già nel 1990, quindi torniamo indietro di un bel po' di anni, in una serie televisiva Twin Peaks, l'agente Dale Cooper consigliava di farsi ogni giorno un piccolo regalo inatteso, anche semplicemente magari andare in un determinato bar per prendersi una buona tazza di caffè o fare un pisolino durante il pomeriggio. Naturalmente bisogna evitare che questo piccolo premio diventi una scusa quotidiana per prosciugare il conto corrente, perché i soldi, come ben sappiamo, servono, ma il principio è molto interessante. Non bisogna aspettare sempre un avvenimento importante come può essere un compleanno, una vacanza o grandi successi, no, per concedersi questi premi e spendere anche un po' di soldi. Ogni tanto può bastare una giornata complicata che l'abbiamo superata dignitosamente, siamo riusciti a fare lo slalom tra i vari problemi che possono esserci quotidianamente, e quindi anche questo in fondo può essere una vittoria da celebrare.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Ogni anno, ogni tot di anni, ci sono nuovi trend anche per quanto riguarda l'amore, le persone che piacciono di più e le persone che piacciono di meno. Parlando di noi uomini, il nuovo uomo ideale dei social è quello che è orgoglioso della propria compagna e mostra a tutti i propri follower, quindi al mondo dei social, quanto ama e quanto rispetta quella persona. Ne parliamo tra pochissimo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sui social, cari amici, siamo abituati a vedere uomini, donne che ostentano la propria vita, no? Che fanno vedere quanto sono cool, le vite che fanno, cose che acquistano, la macchina nuova, i viaggi, gli orologi. Se ci soffermiamo solo sul sesso maschile, sappiate che la tendenza è un po' cambiata. Oggi quello che piace vedere non è l'uomo che ostenta la vita da single e quello che ha, ma far vedere quanto quella persona ama la donna che ha al suo fianco, quanto è orgoglioso della persona che ha al fianco. E c'è anche un termine per classificare queste persone, soprattutto questo trend, che si chiama wife guy, e viene utilizzato per descrivere un uomo che mostra apertamente l'affetto, la stima e il sostegno verso la propria compagna. Tra gli esempi citati più spesso per quanto riguarda soprattutto i famosi, i very important people, Tom Holland con Zendaya e ASAP Rocky con Rihanna. La cosa curiosa è che questa espressione non nasce come complimento. Intorno al 2017 veniva usata spesso con ironia per indicare uomini che sembravano trasformare l'amore per la moglie in una strategia per costruire la propria immagine pubblica. Negli ultimi anni invece il significato si è ammorbidito e oggi viene spesso associato semplicemente a uomini che non hanno problemi a mostrare ammirazione per la persona che hanno accanto. Ed è curioso che una cosa così normale sia diventata proprio un trend, no? Forse perché in mezzo a tanta competizione social, vedere qualcuno che è felice del successo della persona che ha al proprio fianco sembra quasi una cosa rivoluzionaria.

poco, cari amici, parleremo di moda, che ormai ci sta mandando un messaggio abbastanza chiaro. Non so se vi è arrivato questo messaggio. Prima di buttare qualcosa, aspettate almeno 10-20 anni, perché prima o poi tornerà. Infatti sta tornando un accessorio direttamente

Cari amici di The Mag, l'abbiamo sempre detto, non noi, ma persone che studiano le varie tendenze che ci sono nel mondo della moda. La moda è una ruota, gira, rigira, poi ritorna. Ci sono delle cose che ritornano anche dopo tanti anni. E tra gli accessori riapparsi proprio in quest'estate 2026 c'è la body chain, la catenina gioiello indossata direttamente sul corpo, che è diventata popolarissima soprattutto nei primi anni 2000. Chi è che l'ha riportata in auge? Kim Kardashian l'ha riportata proprio sotto i riflettori durante una vacanza alle Hawaii. Ne ha indossata una doppia intorno alla vita sopra un bikini nero e i commenti: che belle, dobbiamo tornare anche noi ad acquistarle. E così è stato effettivamente. Basta una persona sola che è seguita da tante altre persone, che ha tanti seguaci, tanti follower, come dir si voglia, e poi questa cosa ritorna in auge. Ed è l'esempio, l'ennesimo capitolo proprio del ritorno dell'estetica Y2K, cioè pantaloni a vita bassa, occhiali particolari, strass, accessori che fino a qualche anno fa consideravamo irrimediabilmente datati, no? Roba vintage. La moda funziona spesso così: prima qualcosa è nuovo perché viene creato in quegli anni lì, poi diventa normale, poi ci stanca, successivamente ritorna dopo un po' di anni. Nessuno si aspettava appunto questo ritorno. Quindi se qualcuno vi dice: questa cosa la mettevo 20 anni fa, se non sei più alla moda, voi dite tranquilli, perché prima o poi quello che io oggi sto indossando ritornerà. Quindi ho semplicemente la mente a quello che riavverrà, ritornerà, come anche i pantaloni a zampa di elefante, che anche adesso si stanno rivedendo, ed era una cosa utilizzatissima negli anni 70.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma...

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Café.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: L'idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Let's move in!

0: Cool Radio Café.
1: Radio Café, il est 7h58.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Radio
4: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno verso Trieste. Sulla 4 Brescia Padova anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su via vedite traffico da Brescia a Trieste. È tutto dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Daniela Ubaldi, terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia-Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
1: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico all'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
0: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
3: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

Hey, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e si rallenta con code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si procede lentamente tra il bivio A13 e il bivio per la 57 in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per il traffico sostenuto tra Venezia e Castellana verso Trieste e nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere: garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia sulla 4 Padova-Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si verificano code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sempre per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Montebello e Soave. Anticipiamo che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:03.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Montebello e Soave in direzione Milano e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Barry
2: Buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
1: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche
4: Pippo.
3: Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
1: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
4: Signori, buongiorno, cari miei. Il 7 di settembre, lunedì, e noi siamo qui, il macchiatone c'è su Radio Caffè. Veniva così, dai, un bel sorriso lunedì mattina.
0: Il macchiatone

La notizia del giorno, oggi proprio, la troviamo su tutti i giornali nazionali, ma già lo sapete, è l'ultradestra che vince e fa paura, lo scrive il Corriere della Sera, buio sopra Berlino, lo scrive la Repubblica, Europa, valanga ultradestra, lo scrive la Stampa. I disastri di Merz e dell'UE regalano la Sassonia alla FD, valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema, Germania, ultradestra, valanga, insomma adesso tutti hanno tutti paura che qualcuno invada di nuovo la Polonia. E la cosa però che sui giornali proprio fa bene al cuore a tutti, perché veramente è la fotonotizia di Kimi Antonelli che fa la storia. E Monza è tutta per lui. D'altronde il pubblico Ferrari super deluso da due fenomeni, Leclerc e Hamilton, che non ha colpa, però insomma è andata così, si è riversato, ha riversato il proprio cuore, insomma ha aperto il cuore a questo ragazzo, il mito Antonelli. Dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza. Magari poi nella pagina sportiva andiamo a vedere che cosa dicono gli altri giornali.

0: Partiamo allora con la Campania, sugli altri giornali, diciamo quelli regionali, Germania vola l'ultradestra, insomma questa cosa qua è un po' dappertutto. L'appalto al cimitero in cambio dei voti, lo scrive Caserta. Spari nell'ex feudo dei Lo Russo, lo scrive Napoli. Insomma, da quelle parti è così, è sempre così. Queste sono le notizie che troviamo sui giornali locali. E mentre, se vogliamo andare a vedere per esempio in Molise che cosa c'è, Ricina dal responso del Koch Institute Informazioni Cruciali. Poca roba, diciamo, per un titolo così che possa dire qualcosa. In Puglia invece il quotidiano di Lecce, l'ex Ilva e Sanità scossa Schlein. È una bomba sociale, l'avevamo scritto ancora i giornali degli altri giorni, e poi l'Ilva Elli attacca Elli Schlein naturalmente. Andiamo a vedere anche magari in Sicilia qualcosa, poi in Toscana, il rally finisce in tragedia, due morti purtroppo in Sicilia, succedono anche queste cose, poi sai, la sicurezza c'è, muore un pilota messinese di 29 anni. Brutta cosa, in un giorno di festa poi, tra l'altro, che era quello della Formula 1, succedono queste cose. In Toscana invece il Tirreno, l'ASL, all'ex Ghiomelli, è un cappotto che fa storia, giostra, perché Arezzo, sapete, Porta Sant'Andrea vince ancora e ora saluta tutti al primo posto nell'Albo d'Oro, a pari merito con Santo Spirito, perché lì si fa così, insomma, è bellissimo poi tra l'altro vederle dal vivo queste cose in Toscana ad Arezzo. E poi andremo a vedere anche i giornali del Veneto.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Caffè.
4: Stai ascoltando Radio Caffè.

Puntata nuova con Serenella Salomoni, parliamo di coppie e rapporti sessuali. Perché la coppia a un certo punto smette di avere rapporti? Interessante, no? Molte coppie si trovano a questo punto. Lo chiederemo a Serenella Salomoni nella puntata del macchiatone di oggi. Rimanete con noi.

0: trovata Serenella Solomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Buongiorno Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno
0: allora,
1: a voi.
0: Perché la coppia a un certo punto smette di avere rapporti? Perché? Rapporti sessuali, diciamo? Ecco, perché?
1: Sì. Sai, il sesso è il termometro per capire come sta una coppia, però può succedere che col tempo il sesso non faccia più parte della vita della coppia, che arriva il calo del desiderio, quindi questo influenza naturalmente il benessere della coppia. Quindi questo dipende però anche come coppia, quanta importanza tu dai ai rapporti sessuali, perché ci sono delle relazioni dove il sesso è sopravvalutato e delle relazioni in cui il sesso non è fondamentale. Da quello che vedo io nel mio studio, negli anni si è molto alzata la percentuale di richiesta di terapia di coppia legata alla diminuzione o all'interruzione dei rapporti sessuali, perché il sesso rimane uno degli argomenti più delicati, difficili, e quindi quando è meno presente cominci a chiederti il perché, no? Ma la mancanza di sesso è dovuta a motivi che sono o fisiologici, naturalmente non può essere come nella prima parte dell'innamoramento, i rapporti cambiano e noi dobbiamo cercare di capire che questo cambiamento può anche essere positivo, specialmente quando si va in là con l'età, cioè. Quindi succede invece che le coppie non capiscono il reale motivo. E quindi proprio io lo vedo emergere durante la terapia dei sentimenti negativi, contrastanti, ansia, paura, però ci sono tante cose che possono produrre questo. Intanto dal punto di vista fisiologico tu sai che menopausa e andropausa possono mettere in difficoltà le due persone, quindi, oppure se andiamo alle coppie giovani, il fatto di passare da semplice coppia a genitori, anche questo può essere qualcosa che mette in difficoltà. Però indubbiamente il sesso resta fondamentale in una coppia, perché fa crescere l'autostima, la fiducia in sé, e è anche il modo più efficace e diretto per comunicarsi a vicenda quel senso di fiducia, di intimità e di rispetto profondo che ognuno di noi cerca nella relazione con l'altro.
0: Bene, mi sembra tutto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, bye bye.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h04.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di lavori, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, verrà chiuso lo svincolo di missione di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato alla stazione di Mirano Dolo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vediamo un pochino cosa scrivono le pagine dei giornali del Veneto. Germania valanga altra destra, lo scrive il Gazzettino, poi anche lì c'è il fenomeno Chimi. Persi 10 milioni di multe, lo scrive il Mattino. Troppi inesperti sui monti, lo scrive il Corriere delle Alpi, ma lo sapevamo. Salasso per il dopo scuola, lo scrive la Tribuna, e anche questo lo sapevamo. Sì, per carità, sono gran titoli, però Verona nel 20, nel 2080 la città perderà 50.000 abitanti, ma cose già dette. Devasta reparto, ancora un episodio di violenza in un ospedale, e ha devastato il reparto, è stato arrestato. Questa qua, la gente che poi sclera. C'è una bella foto sulla Nuova Venezia di Matteo Zaniolo e Nicolò Trabuio, che tornano alla vittoria, una regata storica che ieri ho seguito tutta, veramente vi assicuro una cosa fantastica, meravigliosa, mai perderla se avete l'occasione di vederla. E poi le altre notizie che conosciamo.

0: sempre.
1: Quest'oggi anche noi un commento lo faremo su quello che è successo in Germania, le elezioni. Adesso vediamo che cosa succederà. Insomma, sono passati tanti anni dall'ultima volta che la Germania ha avuto una situazione così. Ma un commento ce lo farà Pontelli, Francesco Pontelli, che è un nostro economista, ma metterà giù anche dal punto di vista economico. Poi lo sentiremo e lasceremo parlare lui e vediamo qual è il suo punto di vista, che potrebbe essere d'accordo con molti di voi o anche non d'accordo. Noi ascolteremo. Intanto rimanete con noi qui al macchiatone di oggi, 7 settembre 2026.

0: Con noi oggi Francesco Pontelli, parleremo di quello che è successo in Germania. Intanto buongiorno Pontelli e bentornato.
1: Buongiorno Barry e buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora, che si dice? Tanto
1: esattamente, tanto tuo nocchio alla fine piove.
0: Esatto, infatti.
1: Il risultato, anche se di una elezione regionale in Sassonia, sta allarmando l'intera classe politica.
0: Sì.
1: Ed in particolar modo la parte che si viene definita, secondo me a torto, progressista.
0: Sì.
1: Fino adesso si sono sentite analisi relative al pericolo che l'AfD rappresenta.
0: Sì.
1: Che io credo sia anche un pericolo reale.
0: Infatti, sì.
1: Ma nessuno dice una parola, per esempio, in relazione alla politica del riarmo, che ha visto con l'approvazione della Commissione europea la Germania investire la maggior quantità di risorse finanziarie appunto nel riarmo per la creazione del più grande esercito europeo, così ha dichiarato l'attuale presidente del Consiglio Merz.
0: Sì. Quindi alla fine che analisi?
1: Queste elezioni potrebbero essere l'inizio di una svolta epocale in Germania.
0: Ecco.

0: La quale non è che certifichi il fatto, come molti dicono, sempre tra gli illuminati progressisti.
1: Sì, sì,
0: i tedeschi siano diventati o siano tornati nazisti o in Italia fascisti.
1: Cioè le cose sono cambiate.
0: La forza dell'AfD nasce dalla debolezza assoluta degli ultimi 20 anni della politica europea e nazionale, la quale, tanto per restare in ambito tedesco, ha virato e ha sostenuto la virata verso una mobilità elettrica, ma contemporaneamente prima Schröder e confermato poi dalla Merkel hanno azzerato, chiuso le centrali nucleari. Per cui il paradosso, ti ritrovi in una situazione economica nella quale non hai più l'energia necessaria, cioè l'energia elettrica, per sostenere la tua conversione alla mobilità elettrica.
1: Sì, un po'.
0: Tutto questo per dire cosa? Che la forza dell'AfD certifica una volta di più la nullità assoluta delle politiche europee, confermata paradossalmente anche a Cernobbio, nello scontro tra Vannacci, il quale non fa altro che riportare in modo abbastanza classico della cronaca tutte le cose che non vanno, e dall'altra parte c'era Monti, che è uno degli artefici di questo disastro economico, istituzionale e politico che è l'Unione Europea. Non perché l'Unione Europea sia un'istituzione sbagliata, ma perché l'Unione Europea è stata gestita come un processo politico, il quale invece doveva essere un processo economico che avrebbe dovuto favorire l'industria europea e l'occupazione europea. Adesso voglio vedere cosa succederà quando ci saranno le elezioni nazionali.
1: Anche noi, infatti. Pontelli sempre molto pungente, ma ogni tanto è bene anche farci due chiacchiere. Grazie davvero Francesco Pontelli, buona giornata.
0: Buona giornata a te e ai tuoi radioascoltatori.

gig economy più tutelata, entrerà in vigore il 2 dicembre la nuova disciplina sul miglioramento del lavoro tramite le piattaforme digitali, centrale la distinzione tra persona e lavoratore. Questa è la notizia di economia, ma io oggi voglio andare anche a vedere cosa dicono i giornali sportivi, perché la Gazzetta dedica tutta la pagina a Kimi Prodigio, che parte dal 19° posto e va a vincere a Monza. A Monza, ma vi rendete conto? A Monza, io quando lavoravo alla Formula 1 vi assicuro che stare là sopra e vedere 200.000 persone fa effetto, figurati per un pilota. Sarà perché ti amo, scrive il Corriere dello Sport. Antonelli riscrive 60 anni di storia e sotto volare Kimi, re di Monza, che poi si è buttato sulla gente. Una cosa fantastica, veramente. Il pubblico era tutto suo, cioè si sono dimenticati della Ferrari, cioè l'hanno messa un attimo lì e ha detto no, aspetta, festeggiamo l'italiano, perché adesso uno dice ma perché Kimi non viene in Ferrari? Perché fa bene. Tra poco i saluti.

Grazie a tutti per questa bella giornata di felicità, naturalmente che sia per voi anche tutto il resto della giornata di felicità. Noi ci sentiamo domani mattina alle 11, dalle 11 alle 13 come sempre qui su Radio Caffè per il nostro macchiatone, bella musica, gli ospiti, tante cose, insomma i titoli dei giornali, insomma noi siamo qui. A domani.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ben trovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo del Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bene, ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Si è concluso a luna di questa notte l'intervento di recupero di due escursionisti, uno dei quali ferito, scesi per sbaglio in un canalone al rientro dalla ferrata Costa Curta sul Teverone. Attorno alle 22 di ieri la centrale del 118 è stata attivata per due persone in difficoltà, una delle quali infortunata, che dalle prime informazioni dovevano trovarsi sopra Malga Crosetta. Una squadra del soccorso alpino dal Pago è subito partita per avvicinarsi mentre decollava l'elicottero di Treviso Emergenza. In realtà i due escursionisti erano molto più distanti, in una situazione ben più seria. E i vigili del fuoco, con la squadra proveniente dal distaccamento di Pieve di Cadore, sono intervenuti invece in località Sacco, nel comune di Peraroro di Cadore, per un'autovettura uscita di strada e scivolata per circa 30 metri lungo il pendio erboso sottostante. A bordo del veicolo si trovavano due persone che sono rimaste illese. Sotto controllo l'incendio che dalle 5.30 di questa mattina sta impegnando i vigili del fuoco in via Pigafetta a Grisignano di Zocco nel Vicentino, in un capannone adibito allo smaltimento di rifiuti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto stanno operando squadre della sede centrale di Vicenza, del distaccamento di Arzignano, dei volontari di Tiene con autopompa, un'autobotte e un'autoscala, oltre ad un'autobotte proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Padova. In corso le verifiche per eventuali danni strutturali e sulle cause del rogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza nel periodo estivo hanno ulteriormente intensificato il piano dei controlli nel settore dei prodotti energetici nella provincia berica, effettuati 13 controlli nelle varie stazioni di servizio con un tasso di irregolarità di circa il 25%, quindi un distributore su 4 a Vicenza risulta essere irregolare. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorzè. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata verso Venezia. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Gas.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorzè. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata verso Venezia. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Radio Café, il est 16h02. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4, passante di Mestre, code tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. Inoltre sono segnalate ostruzioni sulla strada, sempre in direzione Trieste, sulla A4 Padova-Venezia, tra il bivio con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. Intervento della polizia locale e del nucleo NBCR dei vigili del fuoco di Jesolo. I materiali saranno ora smaltiti da una ditta specializzata. Indagini sono in corso. Un astuccio contenente alcune fiale con sostanze chimiche potenzialmente pericolose è stato rinvenuto nelle scorse ore lungo l'argine sul fiume Sile nel territorio jesolano. A individuarlo è stato un agente della polizia locale libero da servizio che durante una passeggiata ha notato il materiale e ha immediatamente segnalato il ritrovamento ai colleghi in servizio. Gli agenti della polizia locale hanno raggiunto il luogo indicato, individuando e mettendo in sicurezza il contenitore. Un martedì nel segno dello sport e della convivialità dei grandi campioni. Infatti domani lo stadio Daciano Colbacchini di Padova sarà il nuovo centro propulsore di due momenti aperti alla città e ai media, capaci di unire il movimento per tutti e l'atletica di altissimo livello. La giornata si aprirà infatti all'alba alle 6:30 con la Breakfast Run, la corsa e camminata non competitiva di 4 km pensata per chi desidera iniziare la giornata con energia e leggerezza. E ancora i vigili del fuoco hanno ritrovato tre escursioniste che avevano perso l'orientamento in Cansiglio, partite da Malga Mezzomiglio per raggiungere Vallorc percorrendo la strada del Taffarel. Tre donne di 72, 32 e 31 anni di Mestre, anziché proseguire fino in fondo, avevano preso una deviazione smarrendosi. Geolocalizzato il punto in cui si trovavano, una squadra è arrivata da loro e le ha riaccompagnate all'auto. La Giunta Comunale di Venezia, su proposta del sindaco Simone Venturini, nella seduta odierna ha approvato la delibera con la quale viene riconosciuto l'interesse pubblico di 5 manifestazioni inserite nel palinsesto Le Città in Festa 2026 e viene autorizzata così per il loro svolgimento la deroga agli ordinari orari di divieto previsti dal regolamento di polizia e sicurezza urbana. Quindi invece di chiudere le attività alle ore 23 potranno proseguire fino alle 24 la Fiera Franca di Chirignago, la Sagra di Asbrisa fino alle 23:30, Mestreland di Via Torino fino alle ore 24 dal lunedì al giovedì e fino all'una del giorno successivo dal venerdì alla domenica, la Bella Stagione a Forte Marghera fino alle 24 e Waterfront Festival di Musica Emergente di Ca' Foscari San Basilio fino alle ore 24. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4, passante di Mestre, code tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. Inoltre sono segnalate ostruzioni sulla strada, sempre in direzione Trieste, sulla A4 Padova-Venezia, tra il bivio con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio, con Radio Caffè.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

0: Radio Café, il est 18h01. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it. Radio Gaffè.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel Tempio Ferrari. Poco importa lui al Fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto, fino al trionfo, 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
5: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
4: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
6: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
3: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
7: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
8: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
3: Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Ad aprire le danze per le italiane sarà domani l'Inter, che nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions, valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, fa visita al Real Madrid, che in panchina ha proprio lo special one.
9: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Mercoledì il Napoli riceverà l'Arsenal, giovedì il debutto della Roma a Istanbul col Fenerbahce e del Como in casa con l'Ipsia. Stasera si gioca anche in Serie B, con la terza giornata chiusa dal big match Palermo-Sampdoria. Si inizia alle 20.30. Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, va in scena l'ultimo turno della fase a gironi. Dopo l'impresa sfiorata con gli Stati Uniti, vittoriosi di soli tre punti, l'Italia affronta la Cina in uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo. Palla 2 alle 20.45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Aspetta un attimo, Radio Caffè. ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia, e sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per lo stesso motivo tra rotatoria Miranese e Marghera verso Milano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
2: Per tutto il giorno.
1: Sempre e solo

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 19h, une.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un radio caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Café. Parliamo dell'estate più calda in quota dal 1991 sulle Dolomiti e il ghiacciaio della Marmorada, ha segnato un arretramento medio dei segnali frontali di ben 23 metri, la perdita di 9 ettari scendendo da un totale di 83 ettari rispetto ai 92 dello scorso anno e ben lontano dai 100 ettari del 2023 nel fronte occidentale, in un segnale che si è registrato con il ritiro di 120 metri in 2 anni. A metà agosto in Marmorada i rilievi hanno mostrato i crepacci a monte della nicchia di distacco del 2022, colmi di acqua di fusione. Si è conclusa così l'ottava edizione della campagna glaciologica partecipata sulla Marmorada, promossa proprio dal Museo di Geografia della Università di Padova, che ha visto la collaborazione dei ricercatori della Università di Padova, dell'ARPAV e della Fondazione Glaciologica Italiana, con studenti e cittadini volontari provenienti da 4 regioni diverse. In occasione della giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu che si celebra proprio oggi, Francesco Attanasi, segretario nazionale Codacons, rilancia il tema dell'informazione sulla qualità dell'aria e presenta un vademecum rivolto ai cittadini. I dati sulla qualità dell'aria esistono e vengono già raccolti attraverso le reti di monitoraggio. Non serve creare l'ennesimo strumento. Quando i dati evidenziano condizioni che richiedono particolare attenzione, le informazioni devono arrivare ai cittadini in modo chiaro e comprensibile. Secondo Attanasi, il punto non è aggiungere nuovi sistemi, ma valorizzare meglio quelli già disponibili e rendere più efficace la comunicazione al pubblico. I cittadini non possono restare a piedi e le nostre imprese non possono fallire per la guerra di qualcuno. Diesel e benzina costano più di 2 euro al litro, ora anche basta. È giunto il momento che l'Unione Europea abbandoni l'ideologia, guardi in faccia la realtà, riapra immediatamente i canali di importazione del petrolio russo. È inaccettabile che le famiglie e il tessuto produttivo italiano continuino a pagare sulla propria pelle il costo economico di una guerra che non è loro. Lo scrive Rosanna Conte, consigliera regionale della Lega, intervenendo nel paroso rialzo record dei prezzi di benzina e gasolio che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun'altra fa di ogni momento il tuo momento.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
0: Radio Caffè.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
6: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD, a poco più del 9%. Ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra il Consiglio degli Ebrei Tedeschi, e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
5: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. È stata un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Haggia in scontri coi coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su pressione americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni. La Lega Araba intanto, riunita al Cairo, rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Ora in Italia con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, e quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere mandante, reo confesso, dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fa sapere il legale di Lavitola Arturo Cola. Dal forum di Cernobbio, conclusosi ieri, anche un appello per trattenere in Italia i giovani talenti del paese. Serve una strategia nazionale per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano qualificato. Sentiamo.
7: La crescita economica e sociale del paese passa anche attraverso politiche volte a trattenere i talenti. E quanto emerge dallo studio, comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti, la roadmap per l'Italia, realizzato da Tea Group in collaborazione con Philip Morris Italia. Pasquale Frega, presidente, amministratore delegato.
8: di Philip Morris continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attirare, trattenere e sviluppare talenti. Io credo che ci siano due parole chiave: il primo è formazione, il secondo è saper dare loro maggiore responsabilità. È un tema di cultura imprenditoriale questo.
7: Solo negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso oltre 300.000 cittadini qualificati, con un grosso impatto sulla competitività del paese. Nel solo 2024 oltre 141.000 italiani, 45.000 dei quali laureati, hanno trasferito la residenza all'estero, capitale umano che non contribuisce più al sistema paese, per formare il quale lo Stato spende 7,2 miliardi di euro all'anno.
5: Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Calcio infine: due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle 4 italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
9: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho, per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, una buona serata. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo allora che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di lunedì 7 settembre fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori, rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia, e poi dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre, sempre per lavori, rimane chiuso lo svincolo di Grisignano in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Cafè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Cafè, si sente la differenza.
3: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 8 settembre. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. E dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori rimane chiuso il bivio che collega la superstrada Pedemontana Veneta alla 4 per chi proviene da Treviso e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Caffè Special, il tuo momento su Radio Caffè.